0: angoro le chare obe
1: nsegure
0: kazi di angoro adani numba
1: nsegure
0: le bonadi rakela gambinere mo
1: nsegure
0: le bonadi rakela gambinere mo
1: nsegure
0: koko na di bokela ganyamane.

0: Un po' va, giuro va, un po' una cara di fiume, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi va lì, mi Ya so mo na ati won di ugo ya ya da yo ha ai ba kuro ne ti won sa mana so si bu go dia biu ti si gidi ni ti won si ya o ma abi ne na da ke jiro abi ne na ari me ti wa se ta a o ni na ti di ni ari o so wa ti so ko a o ma ho wa so ko a do le so ni ni ni ni se ga ba so ni ko ni ti ya me ka me ya ko a Andi ma o devi rimondo messo e dei ci ia dei te ma non ti è. Cano da va ca da ma me ti ci. Ah, mi te va dei dei. Mi tu te ora mi. Non do sa. Mi non da sala ana vi di dire. Un che da ma da vi mo sono dai qua. Un dei da tu andi no vi sono dei te ma dei dei ama vi di ti te su. E da no me ti che te di na monyo un da vi ci mo mi. Ah, un giù. A come ne ha vedo che non si muove. Da una hati media. Da una come hati media. No, a io da poco a noi passare con la dignità di non tua. A noi di dignità, a noi di gare. Pare il gioco. E la mia, è una cosa. E la mia, è un tipo di sonata. Sarebbe una vita di un motore. A più vendi, anche come me. A tama. Ma dopo che dirò con tu vago sono in tangiava tu che non mi non mi dirò ma me cosa ti era io ne avevo andato in un che si ma me anche io su di me un carano me in badira non c'è un amo me di che non ha da non ha di me di a un ora di io a ma di un gran ora di da ho so ma la gana io da mi curo io ma vane o a di su mi ha Dia mengulu usung diri. Tiba yang nak aku, kita belum mengusung diri.
1: Ya, masa saya tu Isaac fotografer. Sago mah nyura me yaro. Sago gua orang beragia sa kian so. Sago gua orang beragia yaro sa jatuh suhimiko. Witi ko ma win nombarundi.